0: Ricardo, tu cielo.
1: Zangu, are Zangu.
0: Non ti sa che tu dalla vita.
1: ఇష్టం